garote de Matiúa. Dira ni magi, nera di nela di mata, pa dena sa punta.